0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents the best hits only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.

0: Ator.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono la strage.
4: Signori, rinnovata la casa?
5: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
6: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
7: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Torino International. Love his music.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino Internet.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si è frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27, poți

0: educativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Bronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
1: Almanacco del giorno.
2: Lunedì 25 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Bedale, il venerabile dottore della Chiesa, e Santa Maria Maddalena dei Pazzi, vergine carmelitana, nota per le sue visioni mistiche. Il sole è sorto alle 5:38 e tramonterà alle 20:38. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1961. Davanti al congresso americano, il presidente John Kennedy annuncia lo storico obiettivo della NASA: portare un uomo sulla Luna prima della fine del decennio. Nasce ufficialmente il programma Apollo. Nel 1977 nelle sale americane esce il primo capitolo di Star Wars, e successivamente rinominato Episodio 4, Una nuova speranza, l'inizio di un mito della cultura pop mondiale. Nel 2001 muore a soli 42 anni la leggenda del basket italiano ed europeo Sinisa Mihajlovic. Anzi no, scusate l'lapsus sportivo. Oggi ricordiamo la scomparsa del mitico Malcolm McLean, l'inventore del container marittimo che ha rivoluzionato il commercio mondiale. Nel 2005, nella finale di Champions League più pazza della storia, Liverpool rimonta 3 gol al Milan nel secondo tempo e vince la Coppa ai calci di rigore. Una notte indimenticabile e dolorosa per i tifosi rossoneri. Gli auguri oggi? Beh, oggi si ricorda la nascita di uno dei santi più amati e venerati d'Italia, Padre Pio da Pietrelcina. È nata anche Cillian Murphy, lo straordinario autore irlandese, premio Oscar per Oppenheimer, indimenticabile protagonista della serie Peaky Blinders, compie oggi 50 anni, un traguardo tondo e importante. Emma Marrone, auguri alla grintosa cantante salentina, una delle voci più amate del pop italiano. Marco Bellinelli, il campione del basket italiano, primo e unico azzurro ad aver vinto un titolo NBA e la gara del tiro da 3 punti. È tutto, vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
1: Almanacco del giorno.
3: Torino International, la tua radio, la tua città.

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Attimi di terrore a Washington, un uomo ha aperto il fuoco con una pistola contro una delle guardiole di sicurezza della Casa Bianca, esplodendo tra i 10 e i 20 colpi. Sempre da Washington arrivano novità sul fronte diplomatico nei rapporti con Teheran. In Ucraina, colpita nelle prime ore di questa mattina da un massiccio attacco missilistico russo su Kiev, in Italia oltre 6 milioni e mezzo di elettori sono chiamati alle urne oggi e domani per le elezioni comunali. Restate con noi tra poco nel nostro aggiornamento informativo.
9: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo questa edizione con una notizia di queste ultime ore che arriva dagli Stati Uniti, attimi di immenso terrore a Washington, dove un uomo ha aperto il fuoco con una pistola contro una delle guardiole di sicurezza della Casa Bianca, esplodendo tra i 10 e 20 colpi. L'assalitore è stato prontamente neutralizzato dagli agenti del Secret Service, coadiuvati dall'FBI, trasportato in ospedale in condizioni critiche e morto poco dopo, gravemente ferito anche un passante. Il presidente Donald Trump si trovava all'interno dell'edificio, che è stato immediatamente posto in lockdown. Secondo i media statunitensi, l'attentatore soffriva di disturbi mentali, era convinto di essere Gesù ed era già noto alle forze dell'ordine per aver violato un ordine di allontanamento dalla residenza presidenziale. Sempre da Washington arrivano novità sul fronte diplomatico nei rapporti con Teheran. Donald Trump ha annunciato che l'accordo con l'Iran è ormai pronto e che lo stretto di Hormuz verrà presto riaperto. Secondo indiscrezioni, l'intesa prevederebbe una nuova tregua di 60 giorni, lo sblocco di 25 milioni di beni iraniani congelati e la sospensione del conflitto in Libano. Immediata però la frenata dei Pasdaran, che liquidano le parole del tycoon come propaganda, parlando di un annuncio incompleto e incoerente con la realtà. Nel frattempo, sul fronte europeo, Parigi ha ufficializzato la messa al bando del ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti contro gli attivisti della flottiglia. Spostiamo nello scenario di guerra in Ucraina, colpita nelle prime ore di questa mattina da un massiccio attacco missilistico russo su Kiev. I residenti della capitale hanno avvertito almeno 10 potenti esplosioni e si contano attualmente 5 feriti. Secondo le prime informazioni, Mosca avrebbe utilizzato i terribili missili balistici a medio raggio Oshnik a testate multiple, confermando i rapporti dell'intelligence diffusi ieri dal presidente Zelensky. Torniamo in Italia, dove oltre 6 milioni e mezzo di elettori sono chiamati alle urne oggi e domani per le elezioni comunali. Sono quasi 750 i comuni interessati, tra cui 18 capoluoghi di provincia, da Venezia, Chieti e Messina, un voto che si preannuncia come un importantissimo test politico nazionale. I seggi resteranno aperti fino a domani alle 15, mentre gli eventuali ballottaggi si terranno il 7-8 giugno. Ieri intanto è stata una giornata di fortissimi messaggi per il paese. In occasione della giornata della legalità, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato la strage di Capaci, definendola un evento che ha segnato la storia della Repubblica, mentre la premier Meloni ha invitato a costruire un futuro libero dalla paura, partendo dalla memoria. Parole potenti sono arrivate anche da Papa Leone in visita da Cerra, nella Terra dei Fuochi. Il pontefice ha scosso le coscienze, chiedendo di scardinare la cultura del privilegio, della prepotenza e del non rendere conto, che ha profondamente ferito quel territorio. In chiusura, il grande cinema con i verdetti del 79esimo Festival di Cannes. La Palma d'Oro è stata assegnata a Fjord dal regista Christian Mungiu. L'edizione di quest'anno ha registrato un numero record di ex aequo, tra cui il premio alla miglior regia. Da segnalare il forte appello politico del regista Zsigmond Jingstev nel ricevere il premio speciale della giuria. Si è rivolto direttamente a Vladimir Putin, chiedendo di fermare la carneficina in Ucraina. Palma d'onore, infine, alla leggendaria Barbara Streisand. Ed è tutto per questa edizione. Noi ci ritroviamo più tardi. Buona domenica.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: 0266 51 922, oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugherio verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per invitare alla prudenza per un incidente tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta una musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Trump frena sull'intesa di tregua, Hormuz resta chiuso. Attacco alle porte di Mosca, oggi la presentazione della prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas. Parleremo anche del caldo anomalo, picchi di 35 gradi e ancora il ponte del 2 giugno, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'accordo in via di definizione tra Iran e Stati Uniti riconoscerà sempre a Israele il diritto a difendersi, lo ha spiegato il segretario di Stato americano Marco Rubio parlando ai giornalisti a Nuova Delhi. Israele ha sempre il diritto a difendersi, qualunque paese al mondo ha questo diritto e dunque se Hezbollah si appresta a lanciare dei missili o lancia dei missili contro di loro, Israele ha il diritto di rispondere, così ha affermato Rubio. Voltiamo pagina, ho dato istruzioni a tutte le nostre missioni presso le organizzazioni internazionali di avvalersi appieno degli strumenti multilaterali a disposizione in risposta al barbaro attacco missilistico sferrato ieri sera dalla Russia contro Kiev, quanto fa sapere il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiva in un post sul social X. Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data 15 maggio nel 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. La presentazione del documento avrà luogo proprio questa mattina alle 11:30 presso l'aula del Sinodo alla presenza dello stesso Pontefice. L'estate alle porte, anzi già in casa, con picchi roventi, già 35 gradi, anche dopodomani, mercoledì. La tendenza media dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì 28 aumenterà anche l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa, dopo la sua fase di massima espansione nei primi giorni della nuova settimana su più di 2/3 del continente, continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Lo sport, Serie A, Roma e Como in Champions, Juve e Milan scivolano in Europa League, Verona finisce 0-2, Lecce Genoa 1-0, Milan Cagliari 1-2, Toro Juve 2-2, Cremonese Como 1-4, il Napoli vince 1-0 con l'Udinese, chiude secondo Parma Sassuolo 1-0, la Lazio Pisa 2-1, Bologna Inter 3-3, Fiorentina Atalanta 1-1. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e buon lunedì 25 maggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Sempre verso Torino si rallenta anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia. Infine ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 122 in corrispondenza del comune di Carignano in fascia oraria 8-17. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Stai ascoltando?
11: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
12: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
15: Non fare niente di stupido.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
16: Scordatelo, ho chiuso.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio. Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Elezioni amministrative 2026, seggi aperti oggi dalle 7 alle 15. Ieri l'affluenza è stata del 46,31%. Trump ha visto i consiglieri alla sicurezza e valuta attacco a Iran senza svolta. Il mare nel cassetto, Valeria racconta il viaggio all'Elba, la SLA non mi ha fermato, avevo gli occhi pieni di meraviglia. Questa e altra ancora dopo la pausa pubblicitaria.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Urne aperte anche oggi, lunedì 25 maggio, per le elezioni amministrative dalle ore 7 alle ore 15. Poi inizierà lo spoglio. Gli elettori chiamati a esprimere il proprio voto sono 6.624.575, per un totale di 895 comuni, di cui 121 superiori a 15.000 abitanti e 18 comuni capoluogo. Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Cotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. L'affluenza alle 23 di ieri è stata del 46,31%. Il dato registrato da Eligendo risulta in calo rispetto alle precedenti elezioni, quando la percentuale dei votanti alle 23 era stata del 50,20%. Per gli esteri, Donald Trump ha avuto una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale sull'Iran. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali il presidente sta seriamente valutando di attaccare il paese a meno di una svolta dell'ultimo minuto nei negoziati. La cronaca: appena sono arrivate in spiaggia le sue amiche non hanno perso tempo, hanno trasportato il mio letto in riva al mare, i miei occhi si riempivano di bellezza ogni onda fino a un incredibile tramonto, non ne vedevo uno da non ricordo nemmeno quanto. Valeria ha 51 anni e da anni convive in provincia di Genova con la SLA, una malattia feroce che le ha tolto tutto ma non quel sogno, custodito nel silenzio per anni. Visitare l'isola d'Elba. Non è stato facile, ma una grande rete di amici, volontari e persone comuni che hanno aderito alla causa lo hanno reso possibile. Mi sono sentita una principessa. Economia: se la BCE alzerà i tassi alla prossima riunione di politica monetaria lo saprete l'11 giugno. Lo ha detto la presidente della BCE, Christine Lagarde, che tempo che fa. A richiesta di una indicazione sull'orientamento di politica monetaria, Lagarde ha risposto no, perché la situazione attuale è di massima incertezza. Chiudiamo con lo sport. La Roma spezza un digiuno lungo 7 anni e vola nell'Europa che conta. Gli uomini di Giampiero Gasperini espugnano il Bentegodi per 2-0 grazie alle firme di Malen e El Shaarawy, entrambe propiziate dalle magie di un Paolo Dybala in stato di grazia. Una vittoria storica che regala al popolo giallorosso la qualificazione alla prossima Champions League proprio nell'anno del centenario del club. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

0: pesci.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla diramazione Ivrea-Santhià risulta chiuso in entrambi i sensi di marcia il tratto tra Albiano e Santhià per un veicolo in fiamme. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 175 in corrispondenza del comune di Torre San Giorgio. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: 800 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni, elezioni amministrative 2026, seggi aperti oggi dalle 7 alle 15, ieri l'affluenza al 46,31%. Iran con la pace, l'Italia è pronta per Hormuz, cacciamine già nel Mar Rosso, famiglia nel bosco, i bambini iscritti in una scuola, ma prima dovranno sostenere un esame. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, urne aperte anche oggi lunedì 25 maggio per le elezioni amministrative dalle ore 7 alle 15 e poi inizierà lo spoglio. Gli elettori chiamati a esprimere il proprio voto sono 6.624.575 per un totale di 895 comuni, di cui 121 superiori a 15.000 abitanti e 18 comuni come capoluogo. Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. L'affluenza alle 23 di ieri è stata del 46,31%. Il dato registrato da Eligendo risulta però in calo rispetto alle precedenti elezioni, quando la percentuale dei votanti, sempre alle ore 23, era stata del 50,20%. Per gli esteri, la possibile intesa per una tregua duratura con la riapertura di Hormuz potrebbe avvicinare i tempi di una missione internazionale di pace nello stretto, che vedrebbe come capofila anche l'Italia. Il nostro paese potrebbe contribuire alle operazioni di sminamento e la sicurezza della navigazione commerciale una volta terminato il conflitto che coinvolge USA, Israele e Iran. Lo ha ribadito il ministro degli esteri Antonio Tajani. La cronaca: i bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti alla scuola pubblica, lo riporta la Repubblica, la quale aggiunge che nonostante la contrarietà dei genitori Nathan e Catherine, a giugno i tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito dall'ammissione alla scuola primaria. Sempre stando al quotidiano, l'iscrizione all'esame è stata attivata ad aprile, ma è emersa soltanto adesso. I gemelli di 7 anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare e se non saranno ritenuti idonei partiranno dalla prima. La loro sorella maggiore di 9 anni invece sosterrà l'esame per capire se potrà accedere alla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza. Economia: è morto all'età di 93 anni Toshifumi Suzuki, figura chiave della distribuzione moderna giapponese e artefice dell'espansione globale dei convenience store 7-Eleven. L'ex presidente e amministratore delegato di 7 Holdings si è spento il 18 maggio per insufficienza cardiaca, come ha reso noto il gruppo, che in un comunicato ha espresso profonda gratitudine per il contributo offerto durante la sua vita professionale. E chiudiamo con lo sport. Il Roland Garros 2026 torna in campo con il primo turno. Oggi, lunedì 25 maggio, lo slam parigino si tinge ancora una volta d'azzurro con i debutti di Jasmine Paolin e Matteo Berrettini, oltre al derby italiano tra Andrea Pellegrino, sorpresa negli ultimi internazionali, e Flavio Coboldi. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: è mezzogiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Ben ritrovati, queste le anticipazioni. Si riapre lo scontro sul super bonus dopo i dati delle entrate. Transmontana è giallo sui soldi di un concerto di beneficenza, le famiglie mai arrivate. Mantova investiti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici, morti 2 e 25. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, a tra poco.
10: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: Ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris, la politica in primo piano. L'Agenzia delle Entrate ha certificato che il 33% delle pratiche presentate per accedere al superbonus presenta irregolarità, una pratica su tre, in tutto circa 20 miliardi di euro, il totale delle truffe ascrivibili a questa disastrosa misura che ancora oggi Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle in maniera imbarazzante cercano di difendere. A riaprire lo scontro sul superbonus il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati Galeazzo Bignami, citando una cifra elaborata recentemente dall'Agenzia delle Entrate. Per gli esteri l'iniziativa era stata organizzata per sostenere le famiglie travolte dalla tragedia di Crans-Montana. Un teatro sold out, grandi nomi della musica svizzera e francese saliti sul palco gratuitamente, biglietti venduti a non poco per raccogliere quanti più soldi possibile. Si parla di circa 150.000 franchi in quella serata per poi essere distribuiti tra i beneficiari, ma qualcosa non ha funzionato. Stando a un'inchiesta di un quotidiano svizzero ripresa poi dal Messaggero, quei fondi non sono mai arrivati, anche i parenti dei ragazzi dicono di non aver ricevuto nulla, eppure per gli organizzatori tutto è stato regolare, compresi i versamenti già effettuati, ed è giallo. Cronaca. Stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. I due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando intorno alle 5 di mattina a Roncoferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, un 68enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. Economia. Il consiglio di amministrazione di CDP Equity, riunitosi ieri, ha deliberato la possibilità di incrementare la partecipazione in Nexi entro il limite massimo del 29,9%. Come parte di questa strategia, CDP Equity ha deliberato la sottoscrizione di contratti derivanti fino all'8% del capitale sociale di Nexi, che potranno avere regolamento in azioni ove ottenute le necessarie autorizzazioni. Inoltre, la partecipazione potrà essere aumentata anche attraverso acquisti diretti da parte di CDP Equity. E chiudiamo con lo sport. Talento, carattere, un pizzico di buona sorte per il ritiro del compagno in Mercedes e rivale George Russell. Il Gran Premio del Canada, graziato dalla pioggia, lancia sempre più in orbita Kimi Antonelli, capace di calare il poker sul circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve, vincendo per la quarta volta consecutiva in stagione, primo di sempre a inanellare i primi quattro successi in carriera e facendo un bel balzo in avanti nel mondiale piloti. Ottimo secondo dietro al giovane asso italiano, un finalmente luminoso Lewis Hamilton, che piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Si riapre lo scontro sul superbonus dopo i dati delle agenzie delle entrate. Accordo Iran, USA, Rubio possibile già oggi, ma Teheran smentisce, la firma non è imminente. Blitz antidroga tra Ostia e Fiumicino, controlli dei carabinieri con elicottero e unità cinofile nelle zone dello spaccio. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
8: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 7098 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Agenzia delle Entrate ha certificato che il 33% delle pratiche presentate per accedere al superbonus presenta delle irregolarità, una su tre. In tutto circa 20 miliardi di euro, il totale delle truffe ascrivibili a questa disastrosa misura che ancora oggi Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle in maniera imbarazzante cercano di difendere. A riaprire lo scontro sul superbonus è stato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami, citando una cifra elaborata recentemente dalla Agenzia delle Entrate. Ci spostiamo agli esteri, un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi, pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse oggi, ma non darei troppo peso alla cosa. Queste le parole del segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando: abbiamo sul tavolo qualcosa che ritengo piuttosto solido in termini di capacità di riaprire lo stretto di Hormuz, ha detto ai giornalisti mentre lasciava Nuova Delhi, dove si è recato in visita ufficiale, come si legge sul Times of Israel. L'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di massima, ma la sua firma non è imminente, ha dichiarato dal canto suo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei, affermando che abbiamo raggiunto un accordo su gran parte degli argomenti discussi, questo è corretto, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. La cronaca: maxi operazione di controllo del territorio dalle prime ore di oggi tra Ostia e Fiumicino. I carabinieri del gruppo di Ostia hanno messo in campo un dispositivo straordinario con oltre 100 militari impegnati in attività di prevenzione e contrasto alla microcriminalità e allo spaccio di droga. L'economia: la prospettiva di un accordo tra USA e Iran fa scendere i prezzi del petrolio. Il WTI questa mattina perde il 5,87% a $90,93 al barile e il Brent arretra del 5,56% a $97,78. Chiudiamo con lo sport. Nel giorno della marmotta rossonera si rivive sempre la stessa storia ed è una storia zeppa di inciampi e fallimenti, rivoluzioni e nuove rivoluzioni, di progetti partoriti e morti in culla nello stretto giro di ore, nemmeno di giorni. Prendiamo la giornata di ieri, in un certo senso molto significativa. Jerry Cardinale incontra a pranzo in un hotel di Milano gli uomini che lui considera apicali nel suo Milan, quindi Zlatan Ibrahimovic, il suo consigliere personale, Massimo Calvelli, consigliere di amministrazione rossonero, e la chief brand officer Francesca Montini. A pranzo si era poi aggiunto Moncada. Ordine del giorno: decidere in che modo ristrutturare assicurare la società con una certezza, l'addio dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e due posizioni sulla carta piuttosto solide, quella di Massimiliano Allegri e quella di Iglitale. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. La circolazione si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 175 in corrispondenza del comune di Torre San Giorgio. Sempre in provincia di Cuneo per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 32 in corrispondenza del comune di Montelupo Albese. E per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Stai ascoltando?
5: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
6: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
6: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Torino International.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una stagione.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Forza Italia lancia la proposta sulla responsabilità civile delle toghe, ok della Lega, ma Fratelli d'Italia rimane prudente. Flottiglia trasferiti a Bengasi due attivisti italiani, trattati come possibili clandestini. Piacenza chiusa l'inchiesta sul primario di radiologia, abusi sessuali, anche per 10 anni. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria tra poco.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, Forza Italia non molla e a 2 mesi dal referendum rilancia sulla giustizia, a partire da una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Stiamo predisponendo un PDL sul tema su cui ci confronteremo all'interno della maggioranza, annuncia il capogruppo azzurro alla Camera Enrico Costa, che però non entra nei dettagli di un testo in via di definizione. La scrittura della proposta è in corso, ma dagli alleati di governo arrivano già le prime reazioni. La Lega apre con qualche paletto, mentre Fratelli d'Italia invita alla prudenza. Posture differenti che lasciano intravedere una strada non del tutto spianata per la proposta azzurra. Un confronto nel merito che è in programma il prossimo 3 giugno, quando è stato convocato il vertice tra i capigruppo di maggioranza e il ministro Carlo Nordio. Riunione richiesta a gran voce proprio dai capigruppo azzurri per concordare gli strumenti legislativi utili a rilanciare l'azione del centrodestra sulla giustizia. Per gli esteri, due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate. Uno degli attivisti è Domenico Centrone, insegnante di Molfetta, a Bari. Stava partecipando alla missione umanitaria internazionale della Land Convoy diretta verso la striscia di Gaza in Palestina. Con loro erano stati presi i contatti ieri pomeriggio dopo che avevano oltrepassato il confine tra la Libia occidentale e quella orientale, quest'ultima guidata dal governo del generale Haftar. La cronaca sono racconti dell'orrore, quelli delle presunte vittime del primario di radiologia di Piacenza che secondo la procura avrebbe abusato di 8 colleghe. La spingeva contro il muro e poi le metteva le mani sotto i vestiti, la palpava, consumava un rapporto completo senza il suo consenso. Adesso le indagini a carico del professor Emanuele Micheletti sono terminate. Avrà 20 giorni di tempo per presentare memorie e decidere se farsi interrogare o meno. Economia, 7 italiani su 10, il 72%, si dichiarano pronti a sostituire il proprio impianto di riscaldamento con soluzioni a più alta efficienza energetica come pompe di calore e sistemi ibridi, ma solo una minoranza, il 14%, conosce realmente gli incentivi statali disponibili. È quanto emerge dalla ricerca riscaldamento ed efficienza energetica in Italia condotta da Ipsos per Ariston, che analizza percezioni e preferenze di un campione rappresentativo della popolazione. La ricerca evidenzia un forte desiderio di efficienza e modernizzazione, ma anche di un bisogno di chiarezza che non può essere ignorato, afferma Mario Salari, Head of Italy Ariston Group. E chiudiamo con lo sport. Sembrava cominciato tutto bene per il Milan con un gol iniziale, ma i rossoneri si sono fatti rimontare con 2 reti dal Cagliari ed escono dalla Champions, eppure da San Siro, tra fischi assordanti della gente. A conquistarsi l'Europa, che conta di più, non sono dunque le plurivincitrici Milan e Juve, ma la Roma, che si impone 2-0 a Verona, e a sorpresa il Como, che esordirà nelle coppe continentali proprio partendo da quella più prestigiosa. La squadra di Fabregas batte 4 4-1 la Cremonese, spedendola in Serie B con il Lecce che agguanta la salvezza anche grazie alla vittoria per 1-0 sul Genoa. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
9: Torino International. Love his music.

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi si parla di teatro, di un musical, Lupin. Chi è che non conosce la storia di Lupin, quindi i cartoni animati che sono passati in TV della nostra infanzia? E abbiamo al telefono il protagonista che interpreta proprio Lupin, Flavio Gismondi. Ciao Flavio!
2: Ciao, ciao Cosimo, ciao,
1: ciao
2: a tutti!
1: Che piacere averti, anche perché sei uno dei personaggi di Posto al Sole che spesse volte guardiamo, quasi sempre, perché magari essendo anche a teatro ogni tanto mi scappa la puntata, ma vado a vedere poi in streaming per recuperare. Allora, dopo il terzo di Un Posto al Sole ospiti, dopo Gabriele Anagni, dopo Samuele Cavallo, abbiamo anche Flavio Gismondi.
2: Allora, eccoci.
1: Allora, parliamo un po' di Lupin. Lupin è il musical, quindi ci sei te che interpreti Lupin, Isabelle interpretata da Angelica Cinquantini. Tuoi nomi, così sei più pratico?
2: Assolutamente. Abbiamo la nostra meravigliosa Margot interpretata da Federica Basile. Abbiamo il nostro Andrea Rodi che interpreta l'ispettore Ganimà all'interno dell'opera, insomma tantissimi validi, Paolo Bianca nel ruolo di Mr. Blake. Quindi abbiamo veramente un bellissimo Umberto Scida nel ruolo di Armand, che è la spalla, il braccio destro, proprio la spalla di Lupin. Quindi insomma un bellissimo cast, devo dire, ci troviamo molto bene, ma quello che veramente unisce tutti noi è la scrittura di questo spettacolo, che è molto inedito in realtà, perché è un Lupin secondo, non è un Lupin, cioè noi conosciamo benissimo il Lupin primo, che è quello del romanzo, conosciamo bene il Lupin terzo, che è il Lupin, quello del cartone animato, è quello più irriverente, se così vogliamo, e c'è questo Lupin secondo, che è il padre di Lupin terzo, che riprende un pochettino l'eredità del padre del romanzo. Quindi è una via di mezzo tra quello che è il cartone animato e quello che è il personaggio letterario. Quindi ho voluto proprio calcare questa cosa e rimarcarla in maniera tale che anche la costruzione del personaggio risultasse su questa linea, insomma.
1: Io volevo precisare, soggetto e libretto di Salvatore Sito, musica originale di Paolo Magnanini e regia Salvatore appunto Sito,
2: che è e la produzione è la Compagnia della Corona.
1: Ok, e cos'altro dire? Non abbiamo detto ancora la data, dal 29 al 31 maggio, Teatro a Fiera di Torino, ma non solo, voi siete in tournée.
2: Sì, esattamente, per ora, per questa stagione, noi chiuderemo appunto al Teatro Alfieri.
1: Ah ok, quindi la chiusura è proprio di Torino.
2: La stagione del Teatro Alfieri, e chiudiamo anche noi la nostra stagione il 31 maggio.
1: Quindi saremo tutti pronti a salire sull'Orient Express.
2: Esatto, per una nuova vincente avventura, un mistero da risolvere.
1: Ma com'è interpretare Lupin? Ma almeno tu sei sempre stato appassionato di Lupin, oppure ti è capitato di interpretare Lupin e quindi hai colto questa occasione?
2: Allora no, è la prima volta che interpreto un personaggio così, Lupin, e devo dire sì, io ho letto il romanzo, conosco bene Lupin terzo, chiaramente il cartone animato, perché è proprio nell'immaginario collettivo di tutti noi, è famosissimo in Italia. Ho visto la serie, perché ci sono state prodotte due serie su Netflix con questo personaggio, insomma comunque l'ho seguito, è un personaggio iconico, un personaggio che tutti noi seguiamo, però non mi era mai capitato di, non so, doverne creare una mia versione, una mia interpretazione di questo ruolo. E l'opportunità è arrivata grazie a Salvatore, devo dire, che mi ha fatto leggere questo libretto, del quale io mi sono completamente innamorato, e ho detto quanto mi piacerebbe fare questo ruolo, e lui mi ha detto quanto mi piacerebbe che tu lo interpretassi, e da lì è nata, diciamo, questa trade union con lui, questo lavoro, e l'abbiamo pian piano costruito, cioè non ci siamo limitati solo all'allestimento. Chiaramente io mi sono letto il copione prima, e telefonicamente con lui mi sono sempre confrontato in maniera tale che il giorno dell'allestimento, quando io sono arrivato lì, avessi già un'idea molto chiara su quello che lui volesse e su quello che io potevo dare, ecco.
1: Allora io volevo parlare anche un pochino della tua storia, della tua carriera teatrale. E tu hai fatto tantissimo, hai debuttato nel 2007 come Romeo nell'opera appunto Giulietta Romeo con Riccardo Cociani.
2: Sì, esatto.
1: E poi da lì ne hai fatti tanti altri, di spettacoli, il mondo di Patti, Disney Newsies.
2: Newsies, come Newsies. No, sì, Disney Newsies, Jersey Boys, Spring Awakening, me ne vengono in mente tanti, tanti
1: Dance,
2: non solo in Italia ma anche in Spagna, sì, Dirty Dancing in Spagna, Jersey Boys anche in Francia, Will Rock in Olanda.
1: Hai girato anche molto all'estero.
2: Ho girato molto all'estero, sì, anche, sì. E, beh, i ruoli, io dico sempre, sono stato sicuramente fortunato, questo non lo metto in dubbio, ma i ruoli vengono anche perché ci insegnano tante cose, e io devo dire che ogni ruolo che è arrivato e che ho interpretato nella lingua in cui l'ho interpretato mi ha dato la possibilità di anche di crescere io personalmente come persona, sì, non solo come artista, come cifra artistica e tutto qua, ma anche come persona.
1: C'è tanto da imparare.
2: Una sua, sì, esatto, ogni ruolo ha una sua visione della vita, no? Ed è bello vedere che ci sono tante realtà, la mia realtà è uguale a un'altra realtà, magari diversa, però c'è qualcuno che crede in quella realtà e tu impari a rispettare questa cosa quando si dice che l'attore deve vestire i panni degli altri.
1: Poi ad esempio nel 2023 hai anche interpretato Nick Piazza in Saranno Famosi, musical.
2: Assolutamente sì, con la regia di Luciano Cannito, e un bellissimo spettacolo riportato tra l'altro, perché Fame non lo ricordiamo che è iconico degli anni 90, sì. Ma il maestro Cannito ha avuto l'idea di ambientarlo comunque nel 2023, 2024, 2025, perché poi ogni anno raggiungevamo una data.
1: E infatti ho visto la versione 2024, quindi tu non c'eri.
2: C'ero, no, ah, c'ero il 23, 24 e 25.
1: Ah, vado a riguardare le foto che ho fatto.
2: Solo che ogni anno noi giustamente nelle battute cambiavamo l'anno. Perché noi era ambientato nell'epoca moderna, quindi con i cellulari,
1: sì.
2: Comunque sia il maestro Gandito aveva intercettato che il tipo di storia, il percorso che una persona fa anche per diventare famosa, se così vogliamo, da Fame, è più o meno uguale per tutti gli anni, non valeva negli anni 90 come vale anche oggi.
1: Poi ad esempio anche se è passato al cinema con recitato appunto In Amici Come Prima di Christian De Sica.
2: Sì, assolutamente, sì, che continuano a dare, ho visto, spesso lo danno in TV. Sì.
1: E poi arriviamo a Un Posto al Sole in due stagioni, perché ci sei stato sia prima, un po' prima così del tuo ritorno.
2: Undicesima, dodicesima, ventinovesima, trentesima.
1: Io non mi ricordo appunto i numeri delle stagioni,
2: no,
1: perché
2: sono
1: talmente tante.
2: Sì.
1: Che noi abbiamo cominciato a seguirlo dagli inizi, quindi non mi ricordavo adesso quante edizioni sono arrivate. Però appunto sei ritornato poi nel 2025 di nuovo. E poi uscendo un attimo da Un Posto al Sole, so che tu sei anche un musicista e hai scritto un brano insieme a Samuele Cavallo, che noi abbiamo già presentato in radio appunto intervistando Samuele.
2: Assolutamente, abbiamo scritto Libero, questa canzone nasce tantissimi anni fa a Roma. Io e Samuele siamo sempre stati molto
1: amici, la storia.
2: Da tanti anni. Poi le nostre strade si sono divise, perché poi questa carriera fa così, tu prendi una strada, tu ne prendi un'altra, poi accade spesso, oddio, ma che ci rincontriamo, ma ti ricordi quella volta che abbiamo fatto, è così, ma perché non riprendiamo quella canzone Libero? Allora è venuto a cena qui a casa, e ne parlavamo, credo, lui era a Tale Quale,
1: sì.
2: E passa da casa, ceniamo, mi dice, mi metto al pianoforte, ricantiamo Libero, e mi fa, ma perché non la tiriamo fuori? Io ho detto, Samuele, ma quando la tiriamo fuori? Ieri. Mi risponde, ieri.
1: Sì.
2: Ho detto, tocca sbrigarsi. Ah, mi sono sbrigato, ho fatto un arrangiamento rapido. E così è stato, l'abbiamo pubblicato e ci ha dato davvero tantissime soddisfazioni, devo dire.
1: E lì è stata l'occasione per appunto passarla in radio, l'abbiamo passata più volte, e c'è stata appunto la prima occasione dell'intervista con Samuele Cavallo, dove poi è nata un'amicizia, e sono veramente contento.
2: Sì, assolutamente. E poi non è finita qui, non è finita. Ci sono altre collaborazioni con Samuele che adesso pian piano verranno fuori, con calma, ma stanno venendo
1: tempo
2: fuori,
1: al tempo.
2: Assolutamente, tempo al tempo.
1: Tempo al tempo. Ma cosa vuol dire? In Un Posto al Sole appunto il personaggio che interpreti, no? Quindi il figlio di Paladini, un ragazzo forse non proprio come sei tu nella realtà, perché lì mi sembra un pochino più timido, no? Più chiuso.
2: Sì, beh sì, allora Gianluca è esattamente tutto ciò che non sono io. io sono una persona, non sono molto estroverso, è vero, cioè lo sono nel parlare, ma non mi faccio mai problemi, ecco, sono una persona che comunque sta con gli altri e sa stare al mondo. Gianluca no, Gianluca rappresenta tutta quella fascia di ragazzi, di persone che ci sono.
1: Sì.
2: E che vivono tante difficoltà, che non hanno avuto una grande situazione familiare, e perciò in questa età, nell'età dei 30, ancora non hanno una loro direzione. Okay. E ce ne sono tanti, non è una cosa che io ho ricevuto dei messaggi meravigliosi da parte di
1: persone che si ritrovano in questa
2: persona. Si sono aperte con me, sì, certo. Che si sono aperte e mi hanno detto: sai, io mi trovo tanto nel personaggio di Gianluca, perché comunque io mi sono trovato con un padre molto con un rapporto difficile, non sapevo io che direzione prendere della mia vita. Quindi ci sono state tante persone che si sono immedesimate molto nelle difficoltà di questo personaggio, anche l'alcolismo, in cui Gianluca in questo momento comunque sta uscendo. Certo, però insomma, ecco, c'è stato.
1: Ok, allora ricordiamo, dal 29 al 31 maggio Teatro Alfieri, appunto Lupin il musical.
2: Assolutamente, io vi aspetto e ci sono ancora i biglietti in vendita su tutte le piattaforme, anche direttamente lì nel teatro. Il Teatro Alfieri è un teatro meraviglioso, venite, perché anche lo spettacolo, secondo me, confezionato là dentro, vi regalerà un bellissimo momento, quindi io vi aspetto.
1: Io ti ringrazio tantissimo, Flavio, e noi intanto ci guardiamo ancora un po' sul sole, dove ci sei te, quindi approfittiamo a guardarti.
2: E ci vedremo la sera su Rai 3, assolutamente, tutte le sere alle 20:45.
1: Sì, man mano va sempre più avanti, sempre più tardi.
2: Esatto.
1: Bisognerebbe tornare un po' indietro, perché la prima serata è prima serata, non l'ultima serata.
2: Quindi, hai visto tutto questo spostamento prima serata?
1: Da anni, e poi ogni tanto si correggono e poi pian piano si ritorna di nuovo.
2: Esatto. E poi si ritorna.
1: Bisognerebbe mettere il carosello come quando ero piccolo io, quindi era l'obbligo che i programmi iniziavano a quell'ora.
2: È vero.
1: Vabbè, cosa parlo di cose che tu non sai ancora, non
2: io,
1: sapevi.
2: Ecco, il carosello la devo ammettere, per quanto mi piacerebbe averlo visto, e io purtroppo non c'ero.
1: Io, Flavio, ti ringrazio tantissimo, grazie per aver accettato l'intervista e di aver parlato appunto di Lupin il musical.
2: Grazie a te, grazie mille, grazie a tutti, un saluto.
1: Ciao, grazie.
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi ci spostiamo in Puglia perché abbiamo un'intervista telefonica con la cantautrice Sabina. Ciao Sabina!
3: Ciao, allora, ciao. Grazie per avermi invitato e grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
1: Grazie. Allora, vero nome Sabina Chiaromonte, appunto come ho detto prima pugliese, quindi di Ravina di Puglia, abiti sempre lì, giusto? Da quelle parti, ok?
3: Sì, sì.
1: E oggi parliamo del tuo nuovo singolo che si intitola Sotto Zero, una canzone bella, penso proprio dedicata proprio come sound all'estate, no? Perché questo sound estivo.
3: Sì.
1: Anche. Allora, parliamo di questo singolo. Allora, innanzitutto, raccontami un pochino di cosa parla questa canzone.
3: Allora, Sotto Zero nasce da una consapevolezza che penso che prima o poi arriva a tutti, ovvero quella che ci sono rapporti che durano nel tempo, ma a un certo punto diventano solo abitudine, invece ci sono altri, magari più freschi, che anche se durano poco ti segnano davvero.
1: Ed è vero.
3: È proprio questo. Questo è proprio il centro del brano, quindi il fatto che non è chi conosci da una vita a salvarti, ma può essere anche, diciamo, la persona conosciuta da 2 ore, 2 giorni, 2 settimane.
1: Hai perfettamente ragione, perché proprio noi tante volte ci apriamo, no? Con persone perché le conosciamo da tantissimo tempo, invece poi le persone che magari arrivano, ma per puro caso, che arrivano queste persone all'improvviso, proprio le ultime arrivate, che sono quelle che magari ci capiscono meglio.
3: Esatto.
1: Allora, tu sei dell'anno 2010, quindi sei giovanissima.
3: Esatto.
1: E hai cominciato a scrivere musica da quanto tempo?
3: Allora, il testo del brano non l'ho scritto io, ma è nato in studio insieme al mio team. Okay. Ma ho iniziato a studiare, appunto, a prendere lezioni di canto dal 2023, anche se la musica fa parte di me da sempre.
1: Allora, io direi, andiamo a sentire Sotto Zero?
3: Certo. Okay.
1: Allora, Sotto Zero, Sabina, buon ascolto.

0: Alfano.
1: Siamo tornati con Sabina. Sabina, io poco prima di mandare la canzone agli ascoltatori, di farla sentire, ho detto brano scritto da te. Giustamente tu hai detto io non l'ho scritto, però in realtà hai dato le idee sul testo.
2: Sì, sì, certo.
1: Quindi allora alla fine è vero che testualmente non è stato scritto, però se c'è l'idea parte tutto da lì. Tu hai partecipato a dei concorsi e del masterclass per poi arrivare a, appunto a diventare appunto interprete di questi tuoi brani. E quando hai cominciato infatti a partecipare e ad appassionarti al fatto di poi diventare tu la cantante che porti brani inediti e non più cover?
2: Allora, io ho iniziato a partecipare a Masterclass nel 2024, quindi studiavo canto già da un anno. Uh-huh. E alla fine del 2024, inizio 2025, ho capito che non volevo diventare io l'interprete di certe canzoni e poi quindi cantarle e farle diventare mie.
1: Ma anche perché sì, è vero, è bello portare le cover, però quando poi c'è qualcosa che racconta qualcosa di tuo,
2: esatto,
1: è tutto
2: è tutta un'altra
1: cosa. Quali sono i tuoi canali social per poterti seguire?
2: Allora, mi trovate su Instagram come Sabina con la Y. Okay. E nello stesso modo mi trovate su TikTok.
1: Ok, quindi io consiglio di andarti a seguire, perché da qui in poi ci sarà bella musica in arrivo.
2: Esatto, esatto.
1: C'è già qualcosa, io non voglio correre troppo perché è giusto dare spazio a Sotto Zero, no? Perché di sotto si dice sempre c'è già qualcosa, te lo chiedo lo stesso, c'è già qualcosa in cassetto, già pronto?
2: Sì, sì. Quindi allora... C'è molta musica nel cassetto e c'è anche qualcosina pronto che uscirà quest'estate, non si dice quando però.
1: Non si dice quando, noi io vi consiglio seguite. Allora io direi, a parte di seguirti, apri questo cassetto e falli uscire una per una, ok?
2: Grazie.
1: Allora, questa è la tua prima canzone inedita che hai portato sul mercato discografico?
2: Sì.
1: La differenza tra aver portato appunto questo tuo brano inedito e di quando cantavi le cover, quanto ti emoziona il fatto proprio di cantare una canzone tua?
2: Beh, sicuramente è tantissimo. Poi la differenza tra le cover è che questa è comunque una canzone che mi rappresenta, avendo scelto io il tema, perché è una canzone molto personale per me, poiché rappresenta un momento in cui ho capito che posso lasciare andare alcune cose, alcune persone, senza perdermi davvero, e quindi magari lasciare spazio a rapporti più sinceri.
1: Ti do perfettamente ragione, come dicevamo appunto prima. Io, Sabina, ti ringrazio tantissimo di aver presentato il tuo singolo Sotto Zero. E aspettiamo allora i prossimi singoli, quindi ci sentiremo sicuramente a breve, ok?
2: Certo.
1: Intanto consiglio di andare ad ascoltare appunto ancora la tua canzone, perché chi ci segue appunto in radio sa benissimo che nel pomeriggio, appunto subito dopo, esce la parte video su YouTube e Facebook, quindi nella pagina Parla con Cosimo, dove sotto troverete il link. Infatti potete vedere sotto, ci sarà il link dove, andando a cliccare dopo ascoltate l'intervista, potete ascoltarvi il pezzo appunto che abbiamo sentito in radio, in questo caso Sotto Zero di Sabina. Io, Sabina, ti ringrazio tanto e do appuntamento alla
2: prossima.
1: Grazie,
2: grazie ancora per l'opportunità.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
3: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. telefono 011 70 49 85.
4: Aras Financial, prima agenzia finanziaria romana care vă oferă următoare le servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
5: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Si riapre lo scontro sul superbonus dopo i dati delle agenzie delle entrate. Accordo Iran, USA Rubio possibile già oggi, ma Teheran smentisce, la firma non è imminente. Blitz antidroga tra Ostia e Fiumicino, controlli dei carabinieri con elicottero e unità cinofile nelle zone dello spaccio. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
8: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Agenzia delle Entrate ha certificato che il 33% delle pratiche presentate per accedere al superbonus presenta delle irregolarità, una su tre. In tutto circa 20 miliardi di euro, il totale delle truffe ascrivibili a questa disastrosa misura che ancora oggi Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle in maniera imbarazzante cercano di difendere. A riaprire lo scontro sul superbonus è stato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami, citando una cifra elaborata recentemente dalla Agenzia delle Entrate. Ci spostiamo agli esteri, un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi, pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse oggi, ma non darei troppo peso alla cosa. Queste le parole del segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando: abbiamo sul tavolo qualcosa che ritengo piuttosto solido in termini di capacità di riaprire lo stretto di Hormuz, ha detto ai giornalisti mentre lasciava Nuova Delhi, dove si è recato in visita ufficiale, come si legge sul Times of Israel. L'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di massima, ma la sua firma non è imminente, ha dichiarato dal canto suo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei, affermando che abbiamo raggiunto un accordo su gran parte degli argomenti discussi, questo è corretto, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. La cronaca: maxi operazione di controllo del territorio dalle prime ore di oggi tra Ostia e Fiumicino. I carabinieri del gruppo di Ostia hanno messo in campo un dispositivo straordinario con oltre 100 militari impegnati in attività di prevenzione e contrasto alla microcriminalità e allo spaccio di droga. L'economia: la prospettiva di un accordo tra USA e Iran fa scendere i prezzi del petrolio. Il WTI questa mattina perde il 5,87% a $90,93 al barile e il Brent arretra del 5,56% a $97,78. Chiudiamo con lo sport. Nel giorno della marmotta rossonera si rivive sempre la stessa storia ed è una storia zeppa di inciampi e fallimenti, rivoluzioni e nuove rivoluzioni, di progetti partoriti e morti in culla nello stretto giro di ore, nemmeno di giorni. Prendiamo la giornata di ieri, in un certo senso molto significativa. Jerry Cardinale incontra a pranzo in un hotel di Milano gli uomini che lui considera consigliere apicali del suo Milan, quindi Zlatan Ibrahimovic, il suo consigliere personale, Massimo Calvelli, consigliere di amministrazione rossonero, e la chief brand officer Francesca Montini. A pranzo si era poi aggiunto Moncada. Ordine del giorno: decidere in che modo ristrutturare la società con una certezza, l'addio dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e due posizioni sulla carta piuttosto solide, quella di Massimiliano Allegri e quella di Iglitale. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
9: Che intenzioni hai adesso?
10: Vedere il mondo?
11: Guardare oltre i muri, cose pericolose da raggiungere.
10: Sì.
12: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
13: Questo è Merion Rose.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: concluso il tour Ma noi siamo fuoco, capitolo 2. Sto parlando ovviamente di Annalisa qui con Mon Amour, e bisognerà vedere insomma che cosa ci riserverà l'estate 2026, anche se non sono ancora state stabilite insomma una serie di concerti o eventualmente ospitate nei festival, ad eccezione insomma di un altro evento specialissimo che è previsto a Roma per il 31 maggio. 15:15 siamo entrati ancora una volta nel pomeriggio di Torino International, nell'appuntamento di Merond Road fino alle 17. Sono Maria Teresa Mirelli. In questo lunedì 25 maggio dunque ricomincia non solo il nostro appuntamento ma anche la settimana. Immagino che questo fine settimana appena trascorso sia stato sicuramente piacevole per quanto riguarda le temperature, ci ha dato l'impressione, così come ci darà l'impressione per tutta la settimana, di essere già immersi nella stagione estiva piuttosto che quella primaverile. Io devo dire che questa cosa mi ha sorpreso, nonostante vabbè ci fossero già delle indicazioni a livello meteo dai classici siti, però io insomma sono stata un po' presa alla sprovvista, tant'è vero che devo ancora fare il cambio della roba, il cambio dei vestiti, il cambio di stagione, chiamatelo come volete, sempre insomma piacevole e allo stesso tempo noioso, perché bisogna ovviamente se uno magari ha una cabina armadio, allora ora è tutto lì, ma se invece gli spazi sono limitati devi cercare insomma di risolvere al meglio i tuoi abiti, i tuoi accessori, e ovviamente cambiare da un armadio all'altro oppure da un posto all'altro, e soprattutto bisognerebbe attuare il classico decluttering, cioè della serie quello che non è stato più messo, non dico buttarlo ma magari darlo alle associazioni se è in buono stato, insomma eventualmente venderlo, e quello che è proprio brutto invece assolutamente evitarlo. Ma vedremo insomma tra i miei e i vostri cambi di stagione che cosa ne verrà fuori. Adesso però ci facciamo trasportare dal pomeriggio di Torino International, anche perché le curiosità non mancheranno nelle prossime due ore, e subito vi presento Sabrina Carpenter con Busy Woman qui su Torino International.
1: Torino International.

0: si muove.
1: Sapere che due generazioni si incontrano e producono un brano che parla di partenze, attraversamenti, cambi di direzione, ma soprattutto di libertà, una sorta di augurio a chi parte e sa che nonostante il maltempo prima o poi passa sempre, un po' come la vita, no? Nonostante gli alti e bassi, soprattutto i bassi, poi arriva comunque una soluzione e ritornano ai famosi alti. Loro sono Jovanotti ed Alfa, due nomi che promettono di accompagnarci per questa estate prossima con buon vento, ed è stata anche una delle nostre novità presentate proprio nell'appuntamento pomeridiano di venerdì di Merry on the Road.

0: Pausini, ritorno ad Amari. Anche noi rientriamo nella prima ora di Merondo Road e andiamo a scoprire un gioco che è stato davvero importante negli anni 90, anzi difficilmente non lo conosce, sto parlando dei Pokémon, con il suo primo videogioco che è uscito nel 1996. Ma pensate che adesso Pikachu e i suoi compagni continuano ad essere un fenomeno globale che può davvero unire diverse generazioni, al punto tale che in Giappone i Pokémon non sono soltanto un brand, ma addirittura una parte della cultura nazionale. E proprio per questo che in Giappone, per quanto la notizia possa sembrare assolutamente assurda, ecco, nascerà il primo aeroporto al mondo interamente dedicato ai Pokémon. Sì, è qualcosa di innovativo, si chiama Noto Satoyama Airport, siamo nella prefettura giapponese di Ishikawa, una zona che era stata colpita dal terremoto del 2024 che ha causato tantissimi danni all'economia e all'infrastruttura, e da lì c'è stata questa iniziativa tra della collaborazione tra la prefettura e la Pokémon With You Foundation, un'organizzazione del 2011 no profit, che hanno pensato bene di creare questo aeroporto a tema Pokémon per rilanciare il turismo e contribuire anche alla ripresa della regione. Quindi l'intero aeroporto verrà trasformato in un'esperienza immersiva dove tutti i 111 Pokémon di tipo volante saranno disseminati all'interno del terminal, compariranno sulle pareti, nelle aree d'imbarco, nei corridoi e persino nei sistemi di navigazione dell'aeroporto, e si creerà una sorta di caccia al tesoro interattiva per i visitatori. E poi il simbolo principale dello scalo sarà un gigantesco Pikachu gonfiabile sospeso nell'atrio. E anche la terrazza panoramica verrà trasformata in questo paesaggio Satoyama in miniatura. Insomma, una bella iniziativa che permetterà tra l'altro di trovare anche gadget esclusivi e merchandising in edizione limitata, tutta a tema Pikachu e compagni. Quindi un aeroporto che sembrerà quasi un parco a tema, che però non durerà per sempre, perché sarà valido e attivo solo fino al 30 settembre 2029. Però è una data ancora lontana, quindi c'è sempre tempo di organizzare un viaggio in Giappone e di assistere a questa nuova meraviglia, cioè l'aeroporto a tema Pokémon, che tra l'altro sarà il primo al mondo.
1: Torino International.

0: Do You Think You Are, le Spice Girls, che sicuramente non vedremo mai più insieme, ma comunque terremo sempre il loro ricordo e soprattutto la loro musica che ci accompagna anche in questo lunedì 25 maggio. E voi che magari state decidendo, nonostante tutto, di programmare un viaggio e magari di acquistare un volo, avete già l'idea di scegliere e magari di acquistare, soprattutto se avete scelto una low cost, anche il vostro posto volo? Dovete sapere che secondo alcune ricerche del settore, oltre la metà dei passeggeri sceglie sempre il posto al finestrino e più di un terzo è disposto addirittura a pagare di più pur di assicurarselo. Non è solo questione di vista sulle nuvole, ma si dice che a seconda del sedile che si prenota in aereo può raccontare davvero molto di voi. Al di là del fatto che alcuni scelgano persino la fila dalla 11A come portafortuna, alcune volte ci fissiamo davvero tanto sul posto in aereo, proprio perché a seconda di quello che scegliamo abbiamo anche un lato psicologico specifico. Per esempio, chi sceglie sempre il finestrino ha un forte bisogno di controllo, perché deve decidere quanta luce entri, può appoggiarsi alla paratia, nidificare con cuscino, libro, playlist, insomma questo è quello che descrivono praticamente gli esperti, con un profilo autocentrato, poco incline ai compromessi, facilmente irritabile se qualcuno invade la propria bolla. Molti introversi amano il finestrino perché offre privacy e un confine fisico chiaro: da questa parte io, dall'altra il resto del mondo. Poi ci sono anche coloro che selezionano sempre il corridoio, perché è una scelta opposta. Gli esperti lo descrivono come socievole e accomodante, perché accetta di essere disturbato da hostess, carrelli, passeggeri che passano. Evidentemente sono molto estroversi e hanno un mix perfetto, cioè più possibilità di interazione e meno sensazione di blocco fisico. E poi c'è il posto centrale, che non lo vuole quasi nessuno, ma che dice molto su come vivete lo spazio condiviso. Ci sono gli ansiosi, al contrario, o li difendono come un confine da non violare, oppure rinunciano del tutto per evitare contatti. Tradotto, come vi comportate con quei due piccoli pezzi di plastica può rivelare il vostro livello di sicurezza interiore. Quindi fateci caso la prossima volta che scegliete un posto e scoprirete davvero qualcosa in più della vostra personalità.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la studio dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
3: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
4: Yeah.

Blanco ed Elisa, ricordi nel pomeriggio di Torino International, prima ora che si sta per chiudere, e lo faccio raccontandovi di Londra, che sta diventando davvero balneabile, soprattutto il suo Tamigi, un po' come è accaduto a Parigi, vi ricordate, anche in occasione delle Olimpiadi, che ha creato insomma delle zone balneabili della Senna. Ecco, stessa cosa sta avvenendo a Londra, sarà possibile nuotare, sguazzare nelle acque del Tamigi, semplicemente magari facendosi anche un bel bagno rinfrescante durante i caldi giorni di questa estate 2026,

quindi, nonostante una volta fosse davvero troppo inquinato e biologicamente morto, almeno così dichiarato negli anni 50, negli ultimi 6 anni gli attivisti locali si sono battuti per ottenere lo status di bacino di bagnazione e da lì, grazie alla bonifica, è ora ufficialmente giudicato sufficientemente pulito da diventare il primo sito di bagnazione della città. E dunque, naturalmente, per garantire la qualità, i funzionari dell'Agenzia per l'Ambiente dovranno visitare il sito ogni settimana, prelevare dei campioni di acqua e pubblicare online i risultati, in modo che i bagnanti possano consultarli prima di recarsi a fare la nuotatina nel Tamigi. In ogni caso, i primi temerari che non hanno sofferto dell'acqua fredda hanno già potuto apprezzare questo bagnetto il 15 maggio scorso. Però ci sarà tempo per tutta l'estate per rinfrescarsi nelle acque del Tamigi, che rimarrà aperto questi punti di bagnazione fino a fine settembre e senza applicazione di alcun costo. Infatti il tutto sarà completamente gratuito e chissà che prima o poi queste stesse idee e queste stesse modalità giungano anche in Italia e nelle varie regioni d'Italia, dove chiaramente c'è la possibilità di rendere nuovamente i fiumi balneabili.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
7: Quindi...

0: c'è tempo per pagare.
1: Asta del Mobile, tutta un'altra.
0: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
2: Torino International News.
3: Ebbene, ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Nuovo appuntamento con l'informazione, con le principali notizie dall'Italia e dal mondo. In apertura la politica interna con le elezioni amministrative, urne chiuse alle 15 per il voto di primavera e arrivano i primi exit poll del consorzio Opinion per la RAI. Al momento il centrodestra si trova in avanti a Venezia con Venturini, a Reggio Calabria con Cannizzaro e ad Arezzo con Comanducci. Il centrosinistra risponde guidando la corsa a Salerno con l'ex governatore della Campania De Luca, a Prato con Biffoni e a Chieti con Legnini. A Messina invece il centrista Basile è in testa sul candidato del centrodestra Scurria. C'è attesa a minuti per le prime proiezioni reali. Voltiamo pagina, andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump torna ad attaccare duramente la diplomazia del passato e fissa le sue condizioni sulla questione nucleare iraniana. Con un post su Truth, il tycoon ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarà grandioso e significativo oppure non ci sarà. Sarà l'esatto opposto del disastro del GPOA negoziato dalla fallimentare amministrazione Obama. Trump ha poi liquidato i repubblicani critici definendoli dei perdenti. Nel frattempo i vertici di Teheran si muovono, il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi sono volati a Doha per discutere l'intesa con il premier del Qatar. Sul tavolo dei colloqui ci sono la riapertura di Hormuz, la gestione dell'uranio arricchito e lo sblocco dei beni iraniani congelati. Dover restare umani di fronte alle sfide del futuro, e questo è il fulcro di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV presentata oggi. Il pontefice lancia un monito durissimo al Big Tech e chiede espressamente di disarmare l'intelligenza artificiale, sottraendola alle competizioni militari ed economiche per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia dallo strapotere della Silicon Valley e denuncia il rischio di una nuova schiavitù tecnologica che grava sui lavoratori delle miniere di estrazione e dei database, un testo di profonda cultura per difendere la dignità umana e che spazia da Platone a Tolkien fino a Marie Curie e Maria Montessori. Ancora violenza nel mondo del calcio, scontri a Torino prima del derby della Mole, la polizia ha arrestato 8 ultra juventini con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. Il bilancio di 11 DASPO emessi e 6 agenti contusi. Restano gravissime le condizioni di un tifoso bianco-nero di 38 anni ricoverato in terapia intensiva. La procura indaga per lesioni gravi e sta esaminando i filmati delle telecamere. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato colpito da una bottiglia, ma il padre della vittima accusa è stato un lacrimogeno. Ancora cronaca, ma ci spostiamo a Pavia per il delitto di Garlasco. I legali di Andrea Sempio, il 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, si apprestano a depositare 6 nuove consulenze della difesa. Tra queste, perizie medico-legali, genetiche, un'analisi sulle impronte di scarpe che dimostrerebbe l'incompatibilità del piede dell'imputato. L'avvocato Liborio Cataliotti ha voluto inoltre ridimensionare i file audio degli atti. I soliloqui di Andrea non sono confessioni e non contenevano alcuna novità. In chiusura il calcio, con un vero e proprio terremoto in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League, è in atto una rivoluzione totale volta a placare la contestazione della piazza. Salta la panchina di Massimiliano Allegri, che sembrava intoccabile fino a pochi giorni fa. Destinati all'addio anche il direttore sportivo Tare e l'amministratore delegato Furlani. Il patron di Redbird, Jerry Cardinale, ha avuto un lungo colloquio a Milano con Zlatan Ibrahimovic per ridisegnare il futuro del club. Ore contate per l'attuale dirigenza, ormai considerate separate in casa. È tutto anche per questa edizione. Restate in nostra compagnia e a più tardi.

L'ipocrisia, parlo della mia, l'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia.

sono insieme Fulminacci e Daniele Silvestri. L'uomo nello specchio. Dunque siamo rientrati sempre nel pomeriggio di Torino International e ritorniamo in Giappone, perché questa volta vorrei raccontarvi dei famosi meloni di Yubari, questa varietà che è da sempre considerata il fiore all'occhiello del Giappone, anche perché sono coltivati nell'Hokkaido, è un'isola settentrionale appunto dell'arcipelago nipponico, e come ogni anno i primi due frutti hanno sempre dei prezzi record, tant'è vero che vengono battuti in quella che è la prima asta stagionale. Pensate che nel 2019 erano riusciti ad essere venduti per circa 5 milioni di yen. Beh, in questo 2026 l'asta ha avuto un esito positivo da far davvero girare la testa, perché sono stati venduti a 5,8 milioni di yen, che corrispondono a 31.400 euro. Quindi, e quanto è stato pagato per questi due speciali meloni? Perché dovete sapere che intanto sono famosi per la loro polpa succosa, molto dolce, e poi perché normalmente in Giappone vengono considerati prodotti di alta gamma, scelti come dono di prestigio. E infatti la loro importanza non dipende soltanto dal gusto, ma anche dall'aspetto, perché devono essere belli, regolari, profumati, perfetti. Nel mercato giapponese della frutta di lusso l'estetica conta moltissimo, e infatti a differenza di ciò che accade in altri paesi occidentali, dove magari la frutta è percepita come alimento quotidiano, in Giappone alcuni prodotti agricoli possono diventare persino degli oggetti da regalo. Quindi meloni, uva, angurie e pesche selezionati vengono confezionati con grande cura e acquistati per occasioni speciali. E nel caso dei due meloni, che sono stati venduti a oltre 31.000 euro, vanno dentro questa cultura, no? Cioè la cifra non significa che tutti i meloni di Yubari costino così tanto, però si tratta del valore simbolico attribuito al primo raccolto e quindi alla qualità che è stata percepita. Del resto la prima asta funziona come una vetrina, il prezzo eccezionale serve a lanciare la stagione, ad attirare i media, a rafforzare l'immagine del prodotto, e per il compratore può essere anche un investimento promozionale, perché spendere una cifra così esorbitante può ottenere un'ottima visibilità nazionale, la curiosità del pubblico e anche il riconoscimento commerciale, cosa che ha fatto anche questo imprenditore, che acquistandoli li metterà sicuramente in una teca, in una catena alimentare, in modo tale proprio da farli vedere. E sarà bello insomma ritrovare questi due meloni che per questo 2026 hanno davvero un prezzo record, quello di oltre 31.000 euro.

0: stavo pensando a Drake, che lo scorso 15 maggio ha pubblicato 3 album in contemporanea. Del resto si aspettavano qualcosa di speciale i propri fan, ma non addirittura, insomma, 3 progetti insieme. Ma nel frattempo ritorniamo in Italia, lasciamo Drake e andiamo a presentare una novità che è proprio fresca di uscite, che riguarda un artista che nel 2025 ha avuto un grande successo, ma che e anche negli anni precedenti, ma soprattutto il 2025, che gli ha permesso a questo punto di prendersi un attimo di riposo, di scrivere tanto e soprattutto di allontanarsi da quella che era la realtà del successo, proprio per evitare, insomma, i classici problemi di salute mentale. Ecco, ha lavorato tanto, ha viaggiato tanto, è stato anche in Spagna e adesso si ripresenta con un nuovo singolo. Lui è Mattia Balardi, che detto così magari non sovviene a nessuno. In realtà questo è il suo vero nome all'anagrafe, perché tutti noi lo conosciamo come Mr. Rain, personaggio di assoluta sensibilità che ritorna con questo nuovo singolo in attesa di quello che sarà un suo progetto discografico molto più ampio e che lo porterà anche a produrne un altro in Spagna, prima di quella che è la nostra infomobilità, appuntamento sempre nella nostra seconda ora di Mary on the Road. Ma adesso è tempo di Mr. Rain, Lunedì Nero. Torino
1: International. Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere. In fondo lo so, lo sai, mi faccio male ma continuo a cercarti. Ma quali amici siamo, solo bugiardi. Vorrei guardarti e non provare niente, niente.

0: Meglio di no.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e Casella in direzione Aosta. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 26 Genova Oltre Gravellona Toce, tra l'innesso con la diramazione per Rosabetto e Masone in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui, come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

L'abbiamo vista di recente Beyoncé al Met Gala 2026 a New York, perché ha sfilato per la prima volta insieme a sua figlia 14enne e tra l'altro ha fatto anche il suo ritorno come co-presidente. Beh, vi ricordo che insomma Beyoncé è sicuramente una delle protagoniste indiscusse della scena pop globale, anche perché è nella classifica dei miliardari stilata da Forbes, ha trionfato ai Grammy Awards con l'album Cowboy Carter e poi, come vi dicevo, insomma abbiamo avuto modo di vederla anche di recente in quello che è il Met Gala edizione 2026. Ma torniamo al presente e a quella che è una richiesta speciale che richiama alcune figure per vivere e lavorare in Antartide per un anno. Sì, perché uno degli ambienti più estremi del pianeta potrebbe essere insomma la soluzione dei vostri problemi, nel senso che c'è una sfida che attende questi partecipanti a quella che sarà la nuova missione invernale della base Concordia, dove la nuova spedizione ha avviato la selezione di 5 figure, quindi tra tecnici e ricercatori, che potranno partire per questa base italo-francese situata in Antartide, un soggiorno che durerà un anno da novembre 2026 all'anno successivo, pensate, in una struttura completamente isolata e anche autonoma a 3200 metri di altitudine, ma il contesto è decisamente estremo perché il buio invernale è totale, le temperature scendono a livelli proibitivi, le attività si svolgeranno in una situazione che rende questa esperienza una delle più complesse dal punto di vista umano e professionale, ma se pensate di avere tutte queste caratteristiche potete candidarvi, visto che le candidature curriculum potranno essere inviati entro il 30 giugno 2026 al sito ufficiale italiantartide.it.

0: rifatta in mille modi, ma questa è l'originale Celebration Kool & The Gang dal 1980 al 2026. Pochi minuti ci separano, insomma, quella che è l'altra pausa della nostra seconda ora di Merond Road, però prima volevo raccontarvi di una novità che ha a che fare con Airbnb, questo portale che normalmente viene utilizzato dai viaggiatori per prenotare le case, insomma le ville. Adesso ha deciso di realizzare per questa estate 2026 due novità. La prima è la possibilità di prenotare degli alberghi, addirittura con un rimborso se si trova altrove una tariffa migliore. E la seconda novità è la possibilità di farsi portare la spesa nell'appartamento affittato per la vacanza. Però frenate l'entusiasmo, perché il tutto attualmente è dedicato soltanto al mercato statunitense, grazie ad una partnership con una piattaforma leader negli Stati Uniti per prenotare la spesa a casa. Certo è che Airbnb mi sa che voglia diventare una sorta di Amazon delle vacanze e che sta cercando di sfondare in altri mercati rispetto al suo solito. 16:41, pausa e poi ci ritroviamo nell'appuntamento di Mary on the Road.
1: Brace, strecap e zâmbetul într-o singură zi, la Viele Dental din Santana, cu intervenție țintită, poți avea dinți fix în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus. Mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro e Giorgio Superstar nel pomeriggio qui di Torino International. Ormai ci sono sempre più collaborazioni. Devo dire che questi duetti continuano ad essere, insomma, dei veri e propri protagonisti della musica italiana e non solo degli ultimi anni. Però è anche bello ritrovare diverse star che, insomma, non solo si stimano, ma che riescono davvero a produrre qualcosa di nuovo e di diverso. Ma secondo voi esiste davvero una giornata perfetta? Secondo la cronobiologia, che è la scienza che studia i ritmi biologici, sì. E infatti, a seconda delle varie evidenze scientifiche su questo tema, ha stilato una sorta di giornata tipo, no? E che dovrebbe essere così. Adesso vi leggo gli orari e anche le relative azioni. Alle 6 occorrerebbe svegliarsi con la luce del sole, proprio perché la luce naturale blocca la produzione di melatonina e segnala al cervello che è ora di attivarsi, quindi questo è il reset più potente per il ritmo circadiano. Poi alle 7:15 colazione ricca di proteine in modo tale di avere l'energia fino a metà mattina. Alle 8 iniziamo con la task più tosta, quindi magari le attività che richiedono più concentrazione e creatività. Alle 10:30 una bella pausa all'aria aperta, che può essere anche una piccola uscita per ridurre lo stress. Nel pomeriggio alle 13, mi raccomando, il pranzo senza schermo, che sia il PC che sia il telefono, assolutamente lontani dai monitor, in modo tale da migliorare la digestione e aiutare il cervello a staccare davvero, proprio per essere più produttivi nel pomeriggio. Poi alle 15:30 magari si effettua ancora lavoro, che sia lavoro individuale, che sia lavoro di squadra. Alle 18 attività fisica leggera, proprio per favorire il benessere fisico senza interferire con il sonno. Alle 19 c'è la cena che deve essere leggera, e poi, perché ricordatevi che cenare tardi non fa bene, affatica la digestione, disturba il sonno. E poi alle 21 abbassare le luci, mettere via gli schermi, proprio per evitare la famosa luce blu. E alle 22 si va a dormire per recuperare, insomma, la giornata, e soprattutto per far sì che il cervello possa eliminare le tossine accumulate rigenerandosi. Insomma, questa dovrebbe essere la giornata perfetta, magari non per voi, non per me, ma secondo la scienza.

sale c'è Tananai nel pomeriggio di Torino International. E prima di chiudere il nostro appuntamento, perché tra poco il pomeriggio di Torino International continuerà con Nick, volevo semplicemente segnalarvi che un ottimo antistress è quello di giocare con i giochi da tavola. Grazie proprio ad una ricerca che è stata effettuata dall'Università di Plymouth, si è avuta la conferma

Intossicazione dal digitale e vi ricordo che negli ultimi 6 anni stiamo di nuovo vivendo un vero e proprio boom dei giochi da tavolo, quindi a partire dalla pandemia fino ad oggi anche i giochi di ruolo e i giochi da tavolo sono davvero cresciuti in maniera incredibile, senza poi parlare di quello che è il collezionismo delle carte da collezione o di tante altre possibili varianti. Io vi aspetto domani per un nuovo appuntamento di Mary on the Road, sempre nel pomeriggio di Torino International, e oltre ad augurarvi un buon inizio di serata, vi auguro in particolar modo una buona settimana. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Si riapre lo scontro sul superbonus dopo i dati delle agenzie delle entrate. Accordo Iran-USA Rubio possibile già oggi, ma Teheran smentisce, la firma non è imminente. Blitz antidroga tra Ostia e Fiumicino, controlli dei carabinieri con elicottero e unità cinofile nelle zone dello spaccio. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
8: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli

0: e arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Agenzia delle Entrate ha certificato che il 33% delle pratiche presentate per accedere al superbonus presenta delle irregolarità, una su tre. In tutto circa 20 miliardi di euro, il totale delle truffe ascrivibili a questa disastrosa misura che ancora oggi Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle in maniera imbarazzante cercano di difendere. A riaprire lo scontro sul superbonus è stato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami, citando una cifra elaborata recentemente dalla l'Agenzia delle Entrate. Ci spostiamo agli esteri, un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi, pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse oggi, ma non darei troppo peso alla cosa. Queste le parole del segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando: abbiamo sul tavolo qualcosa che ritengo piuttosto solido in termini di capacità di riaprire lo stretto di Hormuz, ha detto ai giornalisti mentre lasciava Nuova Delhi, dove si è recato in visita ufficiale, come si legge sul Times of Israel. L'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di massima, ma la sua firma non è imminente, ha dichiarato dal canto suo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei, affermando che abbiamo raggiunto un accordo su gran parte degli argomenti discussi, questo è corretto, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. La cronaca: maxi operazione di controllo del territorio dalle prime ore di oggi tra Ostia e Fiumicino. I carabinieri del gruppo di Ostia hanno messo in campo un dispositivo straordinario con oltre 100 militari impegnati in attività di prevenzione e contrasto alla microcriminalità e allo spaccio di droga. L'economia: la prospettiva di un accordo tra USA e Iran fa scendere i prezzi del petrolio. Il WTI questa mattina perde il 5,87% a $90,93 al barile e il Brent arretra del 5,56% a $97,78. Chiudiamo con lo sport. Nel giorno della marmotta rossonera si rivive sempre la stessa storia ed è una storia zeppa di inciampi e fallimenti, rivoluzioni e nuove rivoluzioni, di progetti partoriti e morti in culla nello stretto giro di ore, nemmeno di giorni. Prendiamo la giornata di ieri, in un certo senso molto significativa. Jerry Cardinale incontra a pranzo in un hotel di Milano gli uomini che lui considera apicali nel suo Milan, quindi Zlatan Ibrahimovic, il suo consigliere personale, Massimo Calvelli, consigliere di amministrazione rossonero, e la chief brand officer Francesca Montini. A pranzo si era poi aggiunto Moncada. Ordine del giorno: decidere in che modo ristrutturare la società con una certezza, l'addio dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e due posizioni sulla carta piuttosto solide, quella di Massimiliano Allegri e quella di Iglitale. Era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
2: Torino International. Ciao, mai buona musica. Se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International. Ciao, ma è Bruno Musica. Se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: Non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si è frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai saturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27, poți

0: Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: Astade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, in primo piano la politica interna con le elezioni amministrative, urne chiuse alle 15 per il voto di primavera, arrivano i primi exit poll del consorzio Pigno per la RAI. E poi parleremo anche degli Stati Uniti, Donald Trump torna ad attaccare duramente la diplomazia del passato, la presentazione dell'enciclica Magnifica Humanitas, la prima di Papa Leone XIV, ancora violenza nel mondo del calcio con gli scontri a Torino prima del derby della Mole. La polizia ha arrestato 8 ultra juventini con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Nuovo appuntamento con l'informazione, con le principali notizie dall'Italia e dal mondo. In apertura la politica interna con le elezioni amministrative, urne chiuse alle 15 per il voto di primavera e arrivano i primi exit poll del consorzio Opinion per la RAI.

0: Al momento il centrodestra si trova in avanti a Venezia con Venturini, a Reggio Calabria con Cannizzaro e ad Arezzo con Comanducci. Il centrosinistra risponde guidando la corsa a Salerno con l'ex governatore della Campania De Luca, a Prato con Biffoni e a Chieti con Legnini. A Messina invece il centrista Basile è in testa sul candidato del centrodestra Scurria. C'è attesa a minuti per le prime proiezioni reali. Ultima pagina, andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump torna ad attaccare duramente la diplomazia del passato e fissa le sue condizioni sulla questione nucleare iraniana. Con un post su Truth, il tycoon ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarà grandioso e significativo, oppure non ci sarà. Sarà l'esatto opposto del disastro del GPOA negoziato dalla fallimentare amministrazione Obama. Trump ha poi liquidato i repubblicani critici, definendoli dei perdenti. Nel frattempo i vertici di Teheran si muovono, il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi sono volati a Doha per discutere l'intesa con il premier del Qatar. Sul tavolo dei colloqui ci sono la riapertura di Hormuz, la gestione dell'uranio arricchito e lo sblocco dei beni iraniani congelati. Dover restare umani di fronte alle sfide del futuro, e questo è il fulcro di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV presentata oggi. Il pontefice lancia un monito durissimo alla Big Tech e chiede espressamente di disarmare l'intelligenza artificiale, sottraendola alle competizioni militari ed economiche per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia dallo strapotere della Silicon Valley e denuncia il rischio di una nuova schiavitù tecnologica che grava sui lavoratori delle miniere di estrazione e dei database, un testo di profonda cultura per difendere la dignità umana e che spazia da Platone a Tolkien fino a Marie Curie e Maria Montessori. Ancora violenza nel mondo del calcio, scontri a Torino prima del derby della Mole, la polizia ha arrestato 8 ultra juventini con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. Il bilancio di 11 DASPO emessi e 6 agenti contusi. Restano gravissime le condizioni di un tifoso bianco-nero di 38 anni ricoverato in terapia intensiva. La procura indaga per lesioni gravi e sta esaminando i filmati delle telecamere. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato colpito da una bottiglia, ma il padre della vittima accusa è stato un lacrimogeno. Ancora cronaca, ma ci spostiamo a Pavia per il delitto di Garlasco. I legali di Andrea Sempio, il 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, si apprestano a depositare 6 nuove consulenze della difesa. Tra queste, perizie medico-legali, genetiche, un'analisi sulle impronte di scarpe che dimostrerebbe l'incompatibilità del piede dell'imputato. L'avvocato Liborio Cataliotti ha voluto inoltre ridimensionare i file audio degli atti. I soliloqui di Andrea non sono confessioni e non contenevano alcuna novità. In chiusura il calcio, con un vero e proprio terremoto in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League, è in atto una rivoluzione totale volta a placare la contestazione della piazza. Salta la panchina di Massimiliano Allegri, che sembrava intoccabile fino a pochi giorni fa. Destinati all'addio anche il direttore sportivo Tare e l'amministratore delegato Furlani. Il patron di Redbird, Gerry Cardinale, ha avuto un lungo colloquio a Milano con Zlatan Ibrahimovic per ridisegnare il futuro del club. Ore contate per l'attuale dirigenza, ormai considerata separata in casa. È tutto anche per questa edizione. Restate in nostra compagnia e a più tardi.
1: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: sono le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR Gli Scenari Internazionali, il delicato asse tra Washington e Teheran. Sempre dall'estero, scoppia caso diplomatico in Francia. Il ministro israeliano Ben-Gvir è stato ufficialmente interdetto dal territorio transalpino. Rientrata all'aeroporto di Malpensa le salme dei subitaliani rimasti vittime della tragedia alle Maldive. All'economia di Trento arriva il duro monito di Romano Prodi. L'ex premier ha strigliato l'Europa accusandola di comportarsi come una serva di fronte a Trump. Di questo e molto altro ancora parleremo nella prossima edizione del nostro GR. Restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora bene ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo il nostro notiziario con gli scenari internazionali e il delicato asse tra Washington e Teheran. Nonostante un'intesa tra Stati Uniti e Iran sembrasse vicina, le trattative sono ancora in corso sui punti di disaccordo e i segnali restano contraddittori. Al presidente Trump sono già state presentate le opzioni per una ripresa della guerra. Secondo il Wall Street Journal, il tycoon non esclude possibili attacchi, ma intende concedere più tempo alla diplomazia. Intanto fonti vicine e negoziatori giudicano le proposte iraniane avanzate finora come inaccettabili per gli Stati Uniti. Sempre dall'estero scoppia il caso diplomatico. In Francia, il ministro israeliano Ben-Gvir è stato ufficialmente interdetto dal territorio transalpino a causa dei suoi comportamenti contro gli attivisti della flottiglia. Torniamo in Italia, sono rientrata all'aeroporto di Malpensa le salme dei subitaliani rimasti vittime di una tragedia alle Maldive. Si tratta della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e del neolaureato Federico Gualtieri. Nei giorni scorsi era già stato rimpatriato il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Lunedì a Gallarate cominceranno le autopsie a partire proprio dai primi esami sul corpo di Benedetti. Dal Festival del

0: L'economia di Trento arriva il duro monito di Romano Prodi. L'ex premier ha strigliato l'Europa accusandola di comportarsi come serva di fronte a Trump e di non avere una capacità unitaria di intervento nello scacchiere mondiale. Sul fronte interno, Prodi ha escluso l'ipotesi di elezioni anticipate, definendo questo come un momento di debolezza per il governo. Restiamo sui temi globali con un preoccupante allarme dell'ONU sul potere del clan. Secondo il primo rapporto globale dell'Ufficio contro il crimine organizzato presentato a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci, le mafie mondiali provocano 95.000 omicidi all'anno, una cifra pari alle vittime annuali delle guerre, un dato che smentisce il mito di una criminalità che ricorre mano alla violenza. Per l'economia si è tenuto l'Ecofin, il commissario europeo Valdis Dombrovskis ha confermato che i temi del debito comune e del rifinanziamento del Next Generation EU sono sul tavolo e che ora spetta gli Stati membri e al Parlamento europeo trovare un accordo definitivo. In chiusura, il doloroso addio a un grande protagonista della cultura italiana. Si è aperta questa mattina a Pollenzo la camera ardente di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, scomparso ieri all'età di 76 anni. Centinaia di persone si stanno recando alla Sala Rossa dell'agenzia per l'ultimo saluto al papà di Carlin. Tra i primi ad arrivare l'amico storico padre Enzo Bianchi e gli imprenditori Oscar Farinetti e Giuseppe Lavazza. I funerali si terranno nella giornata di domani. Ed è tutto, la linea torna alla regia. A voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
1: Torino International. Ciao, mai buona musica. Se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio poche variazioni con prevalenza di cieli soleggiati, isolati piovaschi sui rilievi del Piemonte, in serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. Al centro, giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutti i settori, in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque. Al sud, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura sulla Calabria. Al pomeriggio instabilità tra Cilento, Calabria e zone interne della Sicilia. Tempo invariato altrove. In serata e nella notte torna la stabilità ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Temperature minime e massime in generale aumento su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.
3: Torino International. Love his music.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Da poco, nella nuova edizione del nostro GR, gli sviluppi sulla scena geopolitica internazionale e sul delicato asse tra Washington e Teheran. La guerra in Ucraina, si registra una violentissima rappresaglia ordinata da Vladimir Putin dopo l'attacco di Kiev ai servizi di sicurezza russi. In Italia, l'importante test elettorale delle amministrative che coinvolge oltre 6 milioni di cittadini. E poi... scontro aperto dopo un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dal presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui ha difeso lo storico leader del movimento della MSI Giorgio Almirante. Tra poco, restate con noi.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962493.
8: Buonasera dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura, gli sviluppi sulla scena geopolitica internazionale sul delicato asse tra Washington e Teheran. Nonostante l'ottimismo delle ultime ore, l'accordo non è ancora imminente. Funzionari statunitensi hanno confermato che l'intesa non sarà firmata nella giornata di oggi, mentre si ipotizza già un nuovo round di colloqui tra le delegazioni per il prossimo 5 giugno. Il presidente Donald Trump si è detto fiducioso, sottolineando che i negoziati procedono in modo costruttivo e che il blocco rimarrà pienamente in vigore fino alla firma definitiva. Sul fronte medio orientale intanto resta alta la tensione. Il premier israeliano Netanyahu non cede sul dossier legale al nucleare al Libano, mentre le forze armate di Tel Aviv respingono le accuse di abusi sollevate dagli attivisti della flottiglia. Ci spostiamo nello scenario di guerra in Ucraina, dove si registra una violentissima rappresaglia ordinata da Vladimir Putin dopo l'attacco di Kiev ai servizi di sicurezza russi e a un dormitorio nel Lugansk. Nella notte una pioggia di missili e droni si è abbattuta su Kiev. Mosca ha utilizzato il supermissile balistico a medio raggio Oresnik, capace di trasportare testate nucleari. Il bilancio è di almeno 4 morti, numerosi danni a scuole, mercati, infrastrutture idriche. Durissima la condanna dell'Europa. L'alta rappresentante europea Kallas ha accusato la Russia di voler terrorizzare i civili, mentre la premier italiana Giorgia Meloni ha confermato che l'Italia lavora per la pace. Torniamo in Italia, dove è in corso l'importante test elettorale delle amministrative che coinvolge circa 6 milioni 300 mila cittadini in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. I fari sono puntati soprattutto sulla sfida di Venezia. L'affluenza alle urne si registra in leggero calo. La rilevazione delle ore 12 si è attestata infatti al 14,73%. Ricordiamo che i seggi rimarranno aperti questa sera fino alle 23 per

0: poi riaprire domani mattina dalle 7 alle 15. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Sempre per la politica interna e scontro aperto dopo un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dal presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui ha difeso lo storico leader del MSI Giorgio Almirante. Le opposizioni sono insorte parlando di una rilettura della storia inaccettabile, ricordando il passato antisemita di Almirante. La Russa ha replicato sottolineando che il ruolo dei leader nel percorso verso la democrazia è stato riconosciuto in passato anche da figure di spicco della sinistra. Nel frattempo, Forza Italia rilancia sul tema della giustizia, annunciando a breve una proposta sulla responsabilità civile dei magistrati a 2 mesi dal referendum. Dal Quirinale arrivano iniziative inedite e social in vista dell'importante anniversario del 2 giugno. Per celebrare gli 80 anni della Repubblica, il Colle ha invitato i cittadini a registrare e inviare un breve video rispondendo alla domanda: per me la Repubblica è... I contributi più significativi verranno poi condivisi sul sito della Presidenza e sui canali web ufficiali. In chiusura, il commosso addio a una grande figura della nostra cultura, miglioria di persone e numerose personalità del mondo dello spettacolo e dell'impegno sociale, tra cui Don Luigi Ciotti, Antonio Ricci, Jacopo Fo e Mario Vadia, si sono radunate a Pollenzo per i funerali di Carlo Petrini. L'arrivo della bara del fondatore di Slow Food è stato accolto da un lunghissimo e caloroso applauso, seguito dalla diffusione di un messaggio audio con la voce dello stesso Carlin, che ha voluto ringraziare e salutare tutti i suoi sostenitori. Ed è tutto anche per questa edizione, vi auguro una buona serata e buon proseguimento di ascolto a tutti voi.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi si parla di teatro, di un musical, Lupin. Chi è che non conosce la storia di Lupin, quindi i cartoni animati che sono passati in TV della nostra infanzia? E abbiamo al telefono il protagonista che interpreta proprio Lupin, Flavio Gismondi. Ciao Flavio.
9: Ciao, ciao Cosimo, ciao, ciao a tutti.
8: Che piacere averti, anche perché sei uno dei personaggi di Posto al Sole che spesse volte guardiamo, quasi sempre, perché magari essendo anche a teatro ogni tanto mi scappa la puntata, ma vado a vedere poi in streaming per recuperare. Allora, dopo il terzo di Un Posto al Sole ospiti, dopo Gabriele Anagni, dopo Samuele Cavallo, abbiamo anche Flavio Gismondi.
9: Allora, eccoci.
8: Allora, parliamo un po' di Lupin. Lupin, il musical, quindi ci sei te che interpreti Lupin, Isabel interpretata da Angelica Cinquantini. I nomi, così sei più pratico?
9: Assolutamente. Abbiamo la nostra meravigliosa Margot interpretata da Federica Basile. Abbiamo il nostro Andrea Rodi che interpreta l'ispettore Ganimà all'interno dell'opera, insomma tantissimi validi, Paolo Bianca nel ruolo di

0: Blake.
1: Quindi abbiamo veramente un bellissimo Umberto Scida, nel ruolo di Armand, che è la spalla, il braccio destro, okay, proprio la spalla di Lupin. Quindi insomma un bellissimo cast, devo dire, ci troviamo molto bene, ma quello che veramente unisce tutti noi è la scrittura di questo spettacolo, che è molto inedito in realtà, sì, perché è un Lupin secondo, non è un Lupin, cioè noi conosciamo benissimo il Lupin primo, che è quello del romanzo, conosciamo bene il Lupin terzo, che è il Lupin, quello del cartone animato, è quello più irriverente, se così vogliamo, e c'è questo Lupin secondo, che è il padre di Lupin terzo, che riprende un pochettino l'eredità del padre del romanzo. Quindi è una via di mezzo tra quello che è il cartone animato e quello che è il personaggio letterario. Quindi ho voluto proprio calcare questa cosa e rimarcarla in maniera tale che anche la costruzione del personaggio risultasse su questa linea, insomma.
0: Io volevo precisare, soggetto e libretto di Salvatore Sieto, musica originale di Paolo Magnanini e regia Salvatore appunto Sieto.
1: E la produzione è la Compagnia della Corona.
0: Ok, e cos'altro dire? Non abbiamo detto ancora la data, dal 29 al 31 maggio, Teatro a Fiera di Torino, ma non solo, voi siete in tournée.
1: Sì, esattamente, per ora, per questa stagione, noi chiuderemo appunto al Teatro Alfieri.
0: Ah ok, quindi la chiusura proprio di Torino.
1: La stagione del Teatro Alfieri, e chiudiamo anche noi la nostra stagione il 31 maggio.
0: Quindi saremo tutti pronti a salire sull'Orient Express.
1: Esatto, per una nuova vincente avventura, un mistero da risolvere.
0: Ma come interpretare Lupin? Ma almeno tu sei sempre stato appassionato di Lupin, oppure ti è capitato di interpretare Lupin e quindi hai colto questa occasione?
1: Allora no, è la prima volta che interpreto un personaggio così, Lupin, e devo dire sì, io ho letto il romanzo, conosco bene Lupin III, chiaramente il cartone animato, sì, perché è proprio nell'immaginario collettivo di tutti noi, è famosissimo in Italia. Sì. Ho visto la serie, perché ci sono state prodotte due serie su Netflix con questo personaggio. Insomma, comunque l'ho seguito, è un personaggio iconico, un personaggio che tutti noi seguiamo. Però non mi era mai capitato di, non so, doverne creare una mia versione, una mia interpretazione di questo ruolo. E l'opportunità è arrivata grazie a Salvatore, devo dire, che mi ha fatto leggere questo libretto, del quale io mi sono completamente innamorato, e ho detto quanto mi piacerebbe fare questo ruolo, e lui mi ha detto quanto mi piacerebbe che tu lo interpretassi, e da lì è nata, diciamo, questa trade union con lui, questo lavoro, e l'abbiamo pian piano costruito, cioè non ci siamo limitati solo all'allestimento. Chiaramente io mi sono letto il copione prima, e telefonicamente con lui mi sono sempre confrontato in maniera tale che il giorno dell'allestimento, quando io sono arrivato lì, avessi già un'idea molto chiara su quello che lui volesse e su quello che io potevo dare, ecco.
0: Allora io volevo parlare anche un pochino della tua storia, della tua carriera, no, teatrale. E tu hai fatto tantissimo, hai interpretato, hai debuttato nel 2007 come Romeo nell'opera appunto Giulietta e Romeo con Riccardo Cocciante.
1: Sì, esatto.
0: E poi da lì ne hai fatti tanti altri, di spettacoli, Il Mondo di Patti, Disney Newsies.
1: Disney Newsies, Jersey Boys, Spring Awakening, me ne vengono in mente tanti, tanti
0: dance,
1: non solo in Italia ma anche in Spagna, sì, Dirty Dancing in Spagna. Jersey Boys anche in Francia, Will Rock in Olanda.
0: Hai girato anche molto all'estero.
1: Ho girato molto all'estero, sì, anche, sì. Mm-hmm. Sì. E, i ruoli, io dico sempre, sono stato sicuramente fortunato, questo non lo metto in dubbio, ma i ruoli vengono anche perché ci insegnano tante cose, e io devo dire che ogni ruolo che è arrivato e che ho interpretato nella lingua in cui l'ho interpretato mi ha dato la possibilità di anche di crescere io personalmente come persona, sì, non solo come artista, come cifra artistica e tutto qua, ma anche come persona.
0: C'è tanto
1: ogni ruolo
0: imparare.
1: Ha una sua, sì esatto, ogni ruolo ha una sua visione della vita, no? Ed è bello vedere che ci sono tante realtà, la mia realtà è uguale a un'altra realtà, magari diversa, però c'è qualcuno che crede in quella realtà, e tu impari a rispettare questa cosa, quando si dice che l'attore deve vestire i panni degli altri.
0: poi ad esempio nel 2023 hai anche interpretato Nick Piazza di in Saranno Famosi.
1: Assolutamente sì, con la regia di Luciano Cannito. Uh-huh. E un bellissimo spettacolo riportato tra l'altro, perché Fame non lo ricordiamo che è iconico degli anni 90, sì, sì, ma il maestro Cannito ha avuto l'idea di ambientarlo comunque nel 2023, 2024, 2025, perché poi ogni anno raggiungevamo una data.
0: E infatti io ho visto la versione 2024, quindi tu non c'eri.
1: C'ero, no, ah, c'ero il 23, 24 e 25.
0: Ah, vado a riguardare le foto che ho fatto.
1: Solo che ogni anno noi giustamente nelle battute cambiavamo l'anno. Perché noi era ambientato nell'epoca moderna, quindi con i cellulari, sì, perché sì, comunque sia il maestro Cannito aveva intercettato che il tipo di storia, il percorso che una persona fa anche per diventare famosa, se così vogliamo, da Fame, è più o meno uguale per tutti gli anni, non valeva negli anni 90 come vale anche oggi.
0: Poi ad esempio anche se è passato al cinema con recitato appunto In Amici Come Prima di Christian De Sica.
1: Sì, assolutamente sì, che continuano a dare, ho visto spesso lo danno in TV. Sì.
0: E poi arriviamo a Un Posto al Sole. Un Posto al Sole in due stagioni, perché ci sei stato sia prima, un po' prima così del tuo ritorno.
1: Undicesima, dodicesima, ventinovesima, trentesima.
0: Io non mi ricordo appunto i numeri delle stagioni, perché sono talmente tante. Che noi abbiamo cominciato a seguirlo proprio dagli inizi, quindi non mi ricordavo adesso quante edizioni sono arrivate. Però appunto si è ritornato poi nel 2025 di nuovo. E poi uscendo un attimo da Un Posto al Sole, so che tu sei anche un musicista e hai scritto un brano insieme a Samuele Cavallo, che noi abbiamo già presentato in radio appunto intervistando Samuele.
1: Assolutamente, abbiamo scritto Libero, questa canzone nasce tantissimi anni fa a Roma. Io e Samuele siamo sempre stati molto amici da tanti anni. Poi le nostre strade si sono divise, perché poi questa carriera fa così, tu prendi una strada, tu ne prendi un'altra, poi accade spesso, oddio, ma che ci rincontriamo, ma ti ricordi quella volta che abbiamo fatto, e così, ma perché non riprendiamo quella canzone Libero? Allora è venuto a cena qui a casa, e ne parlavamo, credo, lui era a Tale Quale,
0: sì.
1: E passa da casa, ceniamo, mi dice, mi metto al pianoforte, ricantiamo Libero, e mi fa, ma perché non la tiriamo fuori? Io ho detto, Samuele, ma quando la tiriamo fuori? Ieri. Mi risponde, ieri.
0: Sì.
1: Ho detto, tocca sbrigarsi. Mi sono sbrigato, ho fatto un arrangiamento rapido, e così è stato, l'abbiamo pubblicato e ci ha dato davvero tantissime soddisfazioni, devo dire.
0: E lì è stata l'occasione per appunto passarla in radio, l'abbiamo passata più volte, e c'è stata appunto la prima occasione dell'intervista con Samuele Cavallo, dove poi è nata un'amicizia, e sono veramente contento.
1: Sì, assolutamente. E poi non è finita qui, non è finita. Ci sono altre collaborazioni con Samuele che adesso pian piano verranno fuori, con calma, ma stanno venendo
0: tempo
1: fuori, assolutamente, tempo al tempo.
0: Ma che devo dire, non posso solo appunto il personaggio che interpreti, no? Quindi il figlio di Paladini, un ragazzo forse non proprio come sei tu nella realtà, perché lì mi sembra un pochino più timido, no? Più chiuso.
1: Sì, beh sì, allora Gianluca è esattamente tutto ciò che non sono io. Io sono una persona, non sono molto estroverso, è vero, cioè lo sono nel parlare, ma non mi faccio mai problemi, ecco. Sono una persona che comunque sta con gli altri e sa stare al mondo. Gianluca no. Gianluca rappresenta tutta quella fascia di ragazzi, di persone che ci sono e che vivono tante difficoltà, che non hanno avuto una grande situazione familiare. E perciò in questa età, nell'età dei 30, ancora non hanno una loro direzione. E ce ne sono tanti. Non è una cosa che io ho ricevuto dei messaggi meravigliosi da parte di
0: persone che si ritrovano in questa persona,
1: che si sono aperte con me, sì, certo, che si sono aperte e mi hanno detto: sai, io mi trovo tanto nel personaggio di Gianluca, perché comunque io mi sono trovato con un padre molto con un rapporto difficile. Non sapevo io che direzione prendere della mia vita. Quindi ci sono state tante persone che si sono immedesimate molto nelle difficoltà di questo personaggio, anche l'alcolismo, in cui Gianluca in questo momento comunque sta uscendo, certo, però insomma ecco c'è stato.
0: Ok, allora ricordiamo dal 29 al 31 maggio Teatro Alfieri, appunto Lupin il musical.
1: Assolutamente, io vi aspetto e ci sono ancora i biglietti in vendita su tutte le piattaforme, anche direttamente lì nel teatro. Sì, sì. Il Teatro Alfieri è un teatro meraviglioso, venite perché anche lo spettacolo secondo me confezionato là dentro vi regalerà un bellissimo momento, quindi io vi aspetto.
0: Io ti ringrazio tantissimo Flavio e noi intanto ci guardiamo ancora un po' sul sole dove ci sei te, quindi approfittiamo a guardarti
1: e ci vedremo la sera su Rai 3 assolutamente tutte le sere alle 20:45
0: man mano va sempre più avanti, sempre più tardi,
1: esatto.
0: Bisognerebbe tornare un po' indietro perché la prima serata è prima serata, non l'ultima serata.
1: Quindi, hai visto tutto questo spostamento prima serata
0: da anni . E poi ogni tanto si correggono e poi pian piano si ritorna di
1: esatto.
0: nuovo.
1: E poi si ritorna.
0: Bisognerebbe mettere il carosello come quando ero piccolo io, quindi era l'obbligo che i programmi iniziavano a quell'ora.
1: È vero.
0: Vabbè, cosa parlo di cose che tu non sai ancora, non sapevi.
1: Ecco, il carosello la devo ammettere, per quanto mi piacerebbe averlo visto, e io purtroppo non c'ero.
0: Io Flavio ti ringrazio tantissimo, grazie per aver accettato l'intervista e di aver parlato appunto di Lupin il musical.
1: Grazie a te, grazie mille,
0: ciao,
1: grazie a tutti, un saluto.
0: Ciao, grazie.
2: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
0: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi ci spostiamo in Puglia perché abbiamo un'intervista telefonica con la cantautrice Sabina. Ciao Sabina!
3: Ciao, allora ciao. Grazie per avermi invitato e grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Grazie. Allora, vero nome Sabina Chiaromonte, appunto come ho detto prima pugliese, quindi Gravina di Puglia, abiti sempre lì, giusto? Da quelle
3: sì.
0: parti, ok?
3: Sì, sì.
0: E oggi parliamo del tuo nuovo singolo che si intitola Sotto Zero, una canzone bella, penso proprio dedicata proprio come sound all'estate, no? Perché questo sound estivo.
3: Sì.
0: Anche. Allora, parliamo di questo singolo. Allora, innanzitutto, raccontami un pochino di cosa parla questa canzone.
3: Allora, Sotto Zero nasce da una consapevolezza che penso che prima o poi arriva a tutti, ovvero quella che ci sono rapporti che durano nel tempo, ma a un certo punto diventano solo abitudine, invece ci sono altri, magari più freschi, che anche se durano poco ti segnano davvero.
0: Ed è vero,
3: è proprio questo. Questo è proprio il centro del brano, quindi il fatto che non è chi conosci da una vita a salvarti, ma può essere anche diciamo la persona conosciuta da 2 ore, 2 giorni, 2 settimane.
0: Hai perfettamente ragione, perché proprio noi tante volte ci apriamo, no? Con persone che perché le conosciamo da tantissimo tempo, invece poi le persone che magari arrivano, ma per puro caso, che arrivano queste persone all'improvviso, proprio le ultime arrivate, che sono quelle che magari ci capiscono meglio.
3: Esatto.
0: Allora, tu sei dell'anno 2010, quindi sei giovanissima.
3: Esatto.
0: E hai cominciato a scrivere musica da quanto tempo?
3: Allora, il testo del brano non l'ho scritto io, ma è nato in studio insieme al mio team,
0: okay.
3: Ma ho iniziato a studiare, appunto, a prendere lezioni di canto dal 2023, anche se la musica fa parte di me da sempre.
0: Allora, io direi, andiamo a sentire Sotto Zero?
3: Certo.
0: Okay. Allora, Sotto Zero, Sabina, buon ascolto.

0: Simo Alfano.
1: Siamo tornati con Sabina. Sabina, io poco prima di mandare la canzone agli ascoltatori, di farla sentire, ho detto brano scritto da te. Giustamente tu hai detto io non l'ho scritto, però in realtà hai dato le idee sul testo.
2: Sì, sì, certo.
1: Quindi allora alla fine è vero che testualmente non è stato scritto, però se c'è l'idea parte tutto da lì. Tu hai partecipato a dei concorsi e del masterclass per poi arrivare a, appunto a diventare appunto interprete di questi due brani. E quando hai cominciato infatti a partecipare e ad appassionarti al fatto di poi diventare tu la cantante che porti brani inediti e non più cover?
2: Allora, io ho iniziato a partecipare a Masterclass nel 2024, quindi studiavo canto già da un anno. Uh-huh. E alla fine del 2024, inizio 2025, ho capito che non volevo diventare io l'interprete di certe canzoni e poi quindi cantarle e farle diventare mie.
1: Ma anche perché sì, è vero, è bello portare le cover, però quando poi c'è qualcosa che racconta qualcosa di tuo,
2: esatto,
1: è tutta un'altra cosa. Mm-hmm. Quali sono i tuoi canali social per poterti seguire?
2: Allora, mi trovate su Instagram come Sabina con la Y. Okay. E nello stesso modo mi trovate su TikTok.
1: Ok, quindi io consiglio di andarti a seguire, perché da qui in poi ci sarà bella musica in arrivo.
2: Esatto, esatto.
1: C'è già qualcosa, io non voglio correre troppo perché è giusto dare spazio a Sotto Zero, no? Perché di solito si dice sempre c'è già qualcosa, c'è qualcosa. Te lo chiedo lo stesso, c'è già qualcosa in cassetto, già pronto?
2: Sì, sì. Quindi allora... C'è molta musica nel cassetto e c'è anche qualcosina pronto che uscirà quest'estate, non si dice quando però.
1: Non si dice quando, noi vi consiglio seguite. Allora io direi, a parte di seguirti, apri questo cassetto e falli uscire una per una, ok?
2: Grazie.
1: Allora, questa è la tua prima canzone inedita che hai portato appunto sul mercato discografico?
2: Sì.
1: La differenza tra aver portato appunto questo tuo brano inedito e di quando cantavi le cover, quanto ti emoziona il fatto proprio di cantare una canzone tua?
2: Beh, sicuramente è tantissimo. Poi la differenza tra le cover è che questa è comunque una canzone che mi rappresenta, avendo scelto io il tema, perché è una canzone molto personale per me, poiché rappresenta un momento in cui ho capito che posso lasciare andare alcune cose, alcune persone, senza perdermi davvero, e quindi magari lasciare spazio a rapporti più sinceri.
1: Ti do perfettamente ragione, come dicevamo appunto prima. Io, Sabina, ti ringrazio tantissimo di aver presentato il tuo singolo Sotto Zero. E aspettiamo allora i prossimi singoli, quindi ci sentiremo sicuramente a breve, ok?
2: Certo.
1: Intanto consiglio di andare ad ascoltare appunto ancora la tua canzone, perché chi ci segue appunto in radio sa benissimo che nel pomeriggio, appunto subito dopo, esce la parte video su YouTube e Facebook, quindi nella pagina Parla con Cosimo, dove sotto troverete il link. Infatti potete vedere sotto, ci sarà il link dove, andando a cliccare dopo ascoltate l'intervista, potete ascoltarvi il pezzo appunto che abbiamo sentito in radio, in questo caso Sotto Zero di Sabina. Io, Sabina, ti ringrazio tanto e do appuntamento alla
2: prossima. Grazie, grazie ancora per l'opportunità.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sole
2: Mastacce. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Get up!
8: Countdown. DJ Nick gives you the best.